L'amor io da cle da notre la jawa do biwe ha biwe ha ne b'pa post la redu z'amor io